Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni